0: J'aime la Tunisie.
1: I love Tunisia.
2: Ich liebe RTCI.
3: Me encanta Tunis.
4: Ich liebe mein Tunesien.
5: I love Tunisia.
6: Amo a Tunis.
7: J'aime la Tunisie.
8: Ti amo, Tunisia.
9: Oggi vi porto a fare un viaggio con le ruote percorrendo il deserto tunisino, perché ci sono viaggi che cambiano il modo in cui vedi il mondo e ci sono viaggi che cambiano il modo in cui vivi la tua moto e auto. I tragitti desertici in Tunisia sono l'avventura che avete sempre sognato. Qui l'iconica magia del Sahara è a portata di ruota. Il sud tunisino vi aspetta con una combinazione unica di asfalto panoramico, piste off-road e campi tendati immersi tra le dune bianche. Non serve essere piloti della Dakar per baciare la sabbia. Il viaggio inizia a Douz, la vera porta del deserto. Da qui si guida verso Ksarghilem, un'oasi leggendaria stretta tra le dune, dove potrete rilassarvi in una sorgente termale calda dopo i chilometri di pista. Una rotta oggi accessibile a tutti, anche alle maxi enduro con bagagli. E poi l'incredibile traversata di Chat Jrid, una strada sospesa che taglia in due il più grande lago salato del Sahara, un deserto bianco, abbagliante, unico al mondo. Dalle pianure di sale alle rocce scolpite dal tempo, benvenuti anche a Tozeur, con la sua splendida architettura in mattoni d'argilla. Da qui il percorso si fa selvaggio. Le ruote mordono l'asfalto verso le oasi di montagna, di Shbika, Tamarza e Mides, tra canyon verticali a un passo dal confine. Poco distante la pista di Ankhjemel vi scaraventa direttamente sul set cinematografico di Guerre Stellari. Cavalcate la sabbia battuta dove la fantascienza incontra la realtà. Ma la Tunisia ha anche curve e coltura. Tra i rilievi del Dar si snoda l'itinerario dei Ksur, un anello di asfalto tortuoso e terra dura, ideale per chi ama la guida dinamica. Scoprite Tatawine, i villaggi repustri di Shnini e Homrasa, antichi granai berberi incastonati nella roccia. Spegni il motore, passa la notte in un accampagnamento tradizionale e preparatevi a vedere l'alba più bella della vostra vita. Asfalto, pista, libertà. Il Sahara tunisino è sicuramente l'avventura accessibile che cercavate. Accendete i motori, il deserto vi sta chiamando. Perché il deserto incanta con il suo silenzio assoluto e le dune dorate che si muovono al vento. Camminare sulla sabbia infinita, cavalcare cammelli all'orizzonte e dormire sotto un cielo stellato, indimenticabile, regala una profonda pace interiore. È un viaggio unico, un'avventura magica che trasforma l'anima e resta nel cuore per sempre.
0: J'aime la Tunisie.
1: I love Tunisia.
2: Ich liebe RTCI.
3: Me encanta Tunis.
4: Ich liebe mein Tunesien.
5: I love Tunisia.
6: Amo a Tunis.
7: J'aime la Tunisie.
8: Ti amo, Tunisia.
10: I love Tunisia. Me encanta Tunis. Ti amo, Tunisia. Et oui, c'était d'ailleurs un morceau qui est dédié à la Tunisie que nous avons écouté tout juste avant cette capsule, celui de notre collègue et ami artiste Mohsen Matri, qui a sorti un excellent single qui s'appelle « Odeur d'été » avec vraiment des saveurs, des odeurs même qu'on ressent en écoutant cette chanson qui s'appelle « Odeur d'été », un très beau reggae de Mohsen Matri qu'on écoute et réécoute avec plaisir. Gardons un peu la même rythmique, celle du reggae, à 8h48 dans ce Morning Zen. On continue ensemble jusqu'à 10h. Lagos Jumps, et là c'est aussi un hommage à Third World, le groupe de reggae pour le Nigeria. Lagos Jumps.

E ciao a tutti, sono le 15 e 8 minuti. Niente, dopo le notizie, dunque, in lingua francese presentate poco fa dal nostro amico Fawaz Bent Mesek, e dopo l'appuntamento con la lingua inglese insieme alla nostra collega Hayatou Kebri. Eccoci arrivati dunque al momento del programma in lingua italiana. E oggi cambiamo un po', niente grandi, grandi discorsi, niente chiacchiere, ma semplicemente il piacere di stare insieme con soprattutto la musica, le parole, naturalmente tanto buon umore. Sempre sulle nostre vostre frequenze, le frequenze di RDCI. Alghazè oggi in diretta dallo studio 1, al microfono dunque dello studio 1 fino alle 16, come sempre per accompagnarvi in questo pomeriggio, in quest'ora di tempo dunque dedicata al programma in lingua italiana. Un altro saluto lo rivolgo alla nostra amica Noelle, dunque, che si occuperà dunque, dell'assistenza tecnica del nostro programma. E naturalmente un grandissimo saluto a tutti voi e a tutti i nostri fedeli ascoltatori e ascoltatrici, ovunque voi siate. E abbiamo appena cominciato con Pino Daniele oggi e la sua Venti di passione, il titolo della canzone. Questo titolo non poteva essere più adatto. Perché? Perché? Perché la passione per RTSI, per la musica, per la nostra radio, RTSI ancora è ancora viva e lo rimarrà. E continuerà sempre a soffiare forte. Bene, dunque non perdiamo altro tempo, alziamo il volume e lasciamoci accompagnare dalla musica. Buon ascolto.

E sulle queste belle note di Tunisia di Antonio Castrignano rimaniamo ancora per qualche istante in questo bellissimo incontro tra la Tunisia e l'Italia. La musica del resto non conosce i confini e mette in dialogo ovviamente culture, sensibilità e artisti diversi, dunque creando così ponti, laddove le parole a volte non bastano. Ed è proprio di un progetto che nasce da questo spirito di incontro, creatività anche e condivisione che voglio parlarvi adesso. Si intitola Di qualità e vedrà protagonisti gli artisti Ahmed Ben Sib, Omar Sheikh e Stefano Ricci. Progetto che approderà il 9 e il 10 novembre, che promette di mettere in luce sicuramente mettere in luce il talento, la creatività e anche il dialogo, soprattutto il dialogo artistico. Si tratta di raccontare le migrazioni nel Mediterraneo attraverso il disegno, la musica, la performance e le marionette, mettendo al centro non soltanto a chi parte, ma anche chi rimane e chi continua ad aspettare. Ed è il filo conduttore di qualità, il progetto degli artisti Ahmed Ben Sib, Omar Sheikh e Stefano Ricci, che approderà, come l'ho già annunciato, il 9 e 10 novembre alla Bouat, Centro d'Arte e di Architettura di Tunisi, con la curatela della tunisina Selma Cousantini. E questo lavoro prende forma dopo un periodo di residenze artistiche, in questi giorni, ad esempio, a Sejnen, in Tunisia, e si nutre di testimonianze, racconti raccolti sulle due sponde in Tunisia e in Italia. Storie diverse, accomunate dalla traversata dello stesso mare e dall'esperienza della partenza, dell'esilio, dell'attesa e in alcuni casi della scomparsa. E la restituzione al pubblico unirà musica sperimentale e marionette a guanto, insieme ad una installazione composta da corde e disegni realizzati sul legno. Di qualità dunque sviluppa un percorso artistico già avviato dai tre autori. Una precedente versione del progetto era stata presentata nell'ottobre 2023 al Periferico Festival di Modena, dove il tema delle migrazioni era stato affrontato attraverso una mostra di disegni e un concerto dal vivo. E questo progetto riunisce esperienze artistiche tra Tunisia e Italia. Ahmed Ben Sib, nato a Tunisi nel 1992, residente in Italia, è disegnatore e regista anche di animazione, formatosi all'EMCA di Angoulême, dunque in Francia, e alla scuola del libro di Urbino. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Internazionale e Lo Straniero. Omar Sheikh, poi nato nel 1996, è illustratore, animatore e musicista, anche lui formatosi a Urbino, e sviluppa una ricerca che attraversa disegno animato, editoria indipendente e sperimentazione sonora. Infine Stefano Ricci è invece dunque, dei nomi più affermati del disegno e dell'illustrazione italiani contemporanei, con una pratica che negli anni ha intrecciato fumetto, editoria, teatro, performance ed animazione. E la curatela è affidata a Selma Cousantini, curatrice e produttrice culturale tunisina,
attiva tra Tunisia ed Europa e la cui ricerca presta particolare attenzione alle pratiche contemporanee, alla mediazione culturale e alle forme dell'archivio. E con questo progetto, dunque di qualità, la BUAT prosegue così una programmazione fondata sulle residenze e sull'incrocio tra discipline e linguaggi contemporanei. Nato per sostenere, diffondere e mediare l'arte contemporanea in Tunisia, il centro, fondato, ricordiamolo, da Fatma Kileni, ha sviluppato negli anni progetti che mettono in relazione artisti, territorio e pubblico. E al centro della nuova tappa tunisina resta il Mediterraneo come spazio fisico e simbolico, frontiera da attraversare, ma anche luogo di legami, assenze e memorie che continuano ad unire chi è partito a chi è rimasto dall'altra parte.

0: E vi sono le 15:27 minuti e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. Vi do questo comunicato, dunque, che riguarda, direi, dunque, riguarda direttamente la vita quotidiana e l'organizzazione del lavoro in Tunisia. E dopo 2 mesi, infatti, di un solo giorno lavorativo estivo, sinonimo ovviamente di svago e calo di produttività, l'orario invernale verrà ripristinato a partire da martedì 1 settembre per i dipendenti statali, il personale degli enti locali e i dipendenti degli enti della pubblica amministrazione. La speranza è che la produttività si riprenda, anche se solo leggermente, lo speriamo. Dunque, questo comunicato l'ha annunciato la presidenza del governo, dunque, in un comunicato stampa pubblicato oggi, venerdì 28 agosto, specificando che il calendario amministrativo per lunedì, martedì, mercoledì e giovedì è diviso in due sessioni. La prima va dalle 8:30 alle 12:30, mentre la seconda inizia alle 13:30 e prosegue fino alle 17:30. Il comunicato stampa specifica inoltre che l'orario di lavoro del venerdì inizia alle ore 8 e prosegue fino alle 13, per la sessione mattutina, mentre la sessione pomeridiana riprende alle 14:30 e continua fino alle 17:30.
1: Chi si omare? Perché non te ne niente, lo sai che devo fare? È come un pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei

Parliamo dell'olio d'oliva tunisino, dunque un prodotto conosciuto e apprezzato ben oltre ai nostri confini e che continua fortunatamente ad acquisire o piuttosto a conquistare nuovi mercati. La Tunisia infatti guarda sempre di più verso l'esportazione, puntando sulla qualità e sulla valorizzazione di uno dei suoi prodotti agricoli più importanti, e volano infatti le esportazioni di olio d'oliva tunisino che nei primi 9 mesi della campagna 2025-2026 hanno raggiunto le 368.000 tonnellate contro le 236.900 dello stesso periodo della stagione precedente, con un aumento del 55,3%. E i ricavi sono saliti del 44,4%, attestandosi a circa 1,4 miliardi di euro. E lo indicano gli ultimi dati dell'Osservatorio Nazionale dell'Agricoltura, l'ONAGRI, secondo cui la crescita dei volumi superiore a quella degli introiti riflette soprattutto l'abbondanza della produzione tunisina nella campagna in corso e il contemporaneo ridimensionamento dei prezzi internazionali rispetto ai picchi raggiunti negli anni precedenti. A luglio, ad esempio, il prezzo medio all'esportazione è comunque aumentato dell'1,4% rispetto allo stesso mese del 2025. In crescita anche il segmento biologico. Nei primi 9 mesi della campagna sono state esportate 51.200 tonnellate di olio bio, per un valore equivalente a circa 204 milioni di euro. Dunque, buone prospettive per il nostro olio d'oliva, soprattutto destinata all'export, con ricavi pari a 1,4 miliardi di euro.

E sono le 15:38 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI, e vi do dunque un altro comunicato, dunque questa volta della compagnia tunisina di energia elettrica e gas, la STEG. La STEG ha annunciato che ha annunciato dunque oggi, venerdì 28 agosto, ha annunciato dunque che potrebbero verificarsi interruzioni periodiche di corrente in diverse zone della Grande Tunisi tra le ore 9 e le ore 18. In un avviso pubblicato venerdì, dunque, la STEG precisa che questi tagli, che avverranno ad intervalli regolari, sono legati alla situazione della rete elettrica e mirano a preservarne la sicurezza e la continuità. Le zone che potrebbero essere interessate includono Morneg, Borsedria, Rades, la Goulette, Benarous, Megrin, El Ghazala, la Mhamdia, il Kram, la Nuova Medina, i Giardini del Manza, dunque i Giardini del Manza, Borgetuil, San Heja, la Nouvelle Arena, la Manouba, Ain Zawen, Nasr e la Soukha. La STEG sottolinea che il ripristino dell'energia elettrica potrebbe avvenire senza preavviso, e invita gli utenti ad adottare le precauzioni necessarie. Precisa inoltre che questo elenco non è definitivo, e che altre aree potrebbero essere interessate a seconda dell'evoluzione della situazione e delle esigenze relative all'equilibrio tra produzione e consumo di energia elettrica. Per segnalare dunque una emergenza o ottenere maggiori informazioni, i clienti possono contattare il numero 71 239 222, 71 239 222, o i numeri di telefono indicati sulle bollette dei consumi.

Dopo il comunicato, dunque poco fa vi avevo dato il comunicato della STEG, passiamo ora alle condizioni meteorologiche. La buona notizia è che la Tunisia comincia finalmente ad uscire dal picco di questa intensa ondata di caldo. Le temperature restano elevate, ma nei prossimi giorni è atteso un graduale, e speriamo piacevole calo del caldo. Vediamo dunque più da vicino le previsioni del tempo per le prossime ore, i prossimi giorni. Qui in Tunisia, la Tunisia dunque sta iniziando ad uscire dalla fase più critica dell'ondata di calore che ha colpito il paese negli ultimi giorni, e nei prossimi giorni è previsto un graduale calo dunque delle temperature, con un'accelerazione più marcata a partire dal 3 settembre, sempre secondo l'Istituto Nazionale di Meteorologia. In una dichiarazione rilasciata ai media, un responsabile dunque dell'Istituto Nazionale di Meteorologia ha indicato che la Tunisia ha ormai superato il picco di questa ondata di calore dopo un aumento delle temperature che le ha portate di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali. Tuttavia, questo declino sarà graduale, e non interesserà tutte le regioni con la stessa intensità. A Tabarka, Biserta e Capo Bon le temperature dovrebbero tornare a livelli quasi normali. Tuttavia rimarranno elevate, in altre regioni, con massime comprese tra 36 e 41 gradi nelle zone costiere ed ad altitudini dunque più elevate. Il caldo rimarrà particolarmente intenso in diverse regioni interne e meridionali. E le temperature potrebbero raggiungere i 46 gradi a Kairouan e i 47 gradi a Tozeur e Kébili, con la persistenza dello scirocco, questo vento caldo e secco. Dal punto di vista meteorologico, il cielo sarà parzialmente nuvoloso nella maggior parte delle regioni. Nel pomeriggio poi la nuvolosità aumenterà gradualmente sulle zone più elevate dell'ovest e del nord, con lo sviluppo di temporali localizzati che potrebbero essere accompagnati da piogge leggere e sparse. Il mare sarà mosso a nord e poco mosso, con qualche leggera increspatura a tratti lungo il resto della costa. E poi da sabato a lunedì le condizioni meteorologiche dovrebbero favorire lo sviluppo di temporali pomeridiani, e questo fenomeno sarà accompagnato da un graduale calo delle temperature, stimato tra 1 e 2 gradi al giorno. Un miglioramento più significativo è previsto a partire dunque dal 3 settembre, quando le temperature dovrebbero diminuire considerevolmente. E questo sviluppo dovrebbe porre gradualmente fine all'ondata di calore e favorire finalmente un ritorno a condizioni meteorologiche più miti in tutto il paese. E poi le regioni interne e meridionali, che continueranno a registrare temperature particolarmente elevate nei prossimi giorni, dovrebbero quindi essere le ultime a beneficiare appieno di questo miglioramento.

E siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento italiano di oggi, dunque venerdì 28 agosto. Grazie per averci fatto compagnia, per aver ascoltato la nostra musica, il nostro programma, dunque la nostra musica, e condiviso con noi questa ora di tempo dedicata al programma in lingua italiana. L'appuntamento è per domani sabato, sempre qui. Sempre su RTSI con il programma, dunque il nostro e il vostro programma in lingua italiana, in onda ogni giorno dalle 15 alle 16. Ma alle 16 di oggi, dunque, naturalmente spazio alle notizie. Le notizie brevi, dunque, in lingua francese, che saranno presentate dal nostro amico Fawaz Bentmessek. Un ringraziamento speciale va alla nostra amica Noel Sadie per la sua preziosa assistenza tecnica. Da parte mia, Al Gazah, è tutto per oggi. Grazie, grazie dell'ascolto. Buon pomeriggio, buona serata e soprattutto buona musica sulle frequenze di RTSI. A domani, sempre sulle onde di RTSI. Ciao a tutti e a tutte.

0: casa mia, io non so neanche dov'è.
1: Andrea, mi guardavo attorno, ti pensavo, pensavo che non so chi ha creato il mondo, ma so che ero innamorato.